Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 2:31.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 0.

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello. Estate in musica.

0: Ciao mamma.
1: Radio Mugello c'è.
2: Questa è una storia da raccontare.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

salva ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334-7988-000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 31 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

sulla destra. Attenzione a Davino che salta un uomo, salta anche il secondo, va via Davino sulla fascia, sta per entrare in area di rigore, salta anche l'ultimo difensore, Davino è solo davanti al portiere, Davino, Davino!

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Chi vive da star, chi muore per caso, chi vive da solo e chi si tiene per me.

0: Sono le 6:34.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: www.radiomugello.it.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: This is a call for the national implementation of Mother to Child Transmission Prevention Program in all the maternity.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

un temporale, tutto è tranquillo, senza scossone.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche e hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale e mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili, a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo.
2: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani caregivers. Restano aperti gli atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare nel nostro territorio alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare sia di notte che di giorno con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
1: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo Festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana grazie al gruppo Generazione Beat che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte della musica. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendente @crystalgroup.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello,
4: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo.
5: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo.
4: Vamos a la playa.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Buone vacanze a tutti.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahnfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
3: Il progetto Educa, anche nel comune di Dicomano, si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di trame di cultura protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola.
2: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer, gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare, nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi, in via del Pozzo 13, a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
3: Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche 2 volte campionessa italiana MTB Eliminator e 3 volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Spiace.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Young Money.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
6: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a
7: la
5: playa.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Sono le 9:59 minuti.
12: Radio Mugello Notizie.
9: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche e hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1.105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di trame di cultura protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burracqua, premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
6: Buone vacanze a tutti.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
9: Buongiorno, buongiorno, Maria Cristina qui con voi per una nuova puntata di Facciamo Eco, una puntata dedicata alla scuola, perché ormai le scuole si apriranno, quelle porte si apriranno ai nuovi ragazzi che entreranno per un nuovo anno scolastico, e quindi è importante affrontare questo tema di una scuola che sia ricca di un'impronta che stimoli l'essere umano a crescere nel migliore modo possibile. In questo senso quindi parleremo della scuola Steiner Waldorf fra poco.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Nuove generazioni generano nuove sfide educative e in questa situazione ci troviamo. La scuola di oggi si interroga sulle modalità con cui rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, bisogni che sono cambiati nel tempo e che spesso rischiano di rimanere incompresi e inascoltati. E le risposte non sono facili. La pedagogia Steiner-Waldorf ha tracciato negli anni un suo percorso, viene seguita in decine di scuole anche in Italia e rappresenta un tentativo, a nostro parere riuscito, per accogliere e affrontare le sfide educative attuali. Queste parole sono le parole di Loredana Frisinghelli, presidente della Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia, ETS. L'approccio steineriano, ideato dal filosofo e libero pensatore Rudolf Steiner, oltre un secolo fa, non ha mai smesso di incuriosire e attrarre chi ha a cuore la crescita di una nuova umanità, capace di considerare l'essere umano nella sua interezza, grazie a un approccio che mira a bilanciare facoltà cognitive superiori, emozioni e capacità pratico-manuali, che non sono da assolutamente disgiungere dal resto. È importante sottolineare che la scuola Waldorf vive pienamente il mondo di oggi, non è una comunità chiusa o elitaria, anche se c'è ancora chi è rimasto ancorato a questa immagine, ci spiega sempre Frisinghelli. Stiamo nel presente, abbiamo famiglie dalle provenienze più diverse ed è proprio questo che ci permette di comprendere i bisogni a cui dare risposta. Nuovi bisogni risultano evidenti fin dai primi anni di vita. Già al giardino d'infanzia vediamo che i bambini non sono più sognanti come anni fa, spiega la presidente. Da un lato sono intelligentemente e intellettivamente più svegli, dall'altro faticano a giocare veramente.
1: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Dicevamo dunque che anche nella scuola steineriana si stanno notando dei cambiamenti rispetto ai bambini di anni fa. Come dice la presidentessa della scuola Steiner Waldorf in Italia, ETS, fin dall'infanzia si vedono questi bambini che reagiscono in modo diverso al passato, in quanto sono meno sognanti. Sapete perché? Perché non vedono più gli adulti compiere gesti di vita pratica e in questo modo, vivendo nell'imitazione, arrivano con elementi di disagio. A volte gli unici esempi di gesti concreti da emulare vengono dagli schermi. I nostri insegnanti dedicano il giusto tempo a seguirli con cura, aiutandoli a entrare in un ritmo, a giocare in modo sano, a costruire momenti di senso nei gesti quotidiani. I bambini di oggi sono fragili, sovraesposti ai dispositivi digitali, ipersensibili e dunque hanno bisogno di tanto calore e cura che riserviamo loro anche negli anni successivi di scuola. Un elemento imprescindibile per le scuole Waldorf è quello della continuità pedagogica. Dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado seguiamo l'evoluzione dell'essere umano programmando un ciclo scolastico che è come un unico respiro. Si snoda in maniera organica, mai frazionata. Prosegue sempre Frisinghelli. In modo coerente la numerazione delle classi rispecchia tale principio, andando dalla prima alla tredicesima. Il ciclo per noi è unitario, pensato su misura per il bambino che cresce e diventa un adolescente. Va sfatata anche l'immagine ancora diffusa di una scuola dove non si fa. Già dalla sesta classe, prima media, il piano di studi prevede materie scientifiche con laboratori ed esperimenti, ma scegliamo anche di valorizzare l'arte, forniamo il nutrimento necessario affinché la formazione sia completa e utile alla crescita dei futuri adulti.
7: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197.
2: Sono le 10 e 34 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, vanno a fermare la pioggia d'argento, ma piove sul nostro amore.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Continuando con le osservazioni che ci rilascia la presidente dell'Istituto Scolastico Steiner Waldorf in Italia, lei vuole sottolineare che in questa scuola si parla di arte della educazione, che fondano su quella che Steiner ha definito scienza dello spirito, un pensiero scientifico che considera l'individuo in tutte le sue parti fisiche, animiche e spirituali. E questo è senz'altro un approccio molto molto interessante, che ci permette di dare stimolo a tutta la persona e non soltanto a una parte di essa, così generando illusioni e difficoltà senz'altro quando poi questi giovani adulti diventeranno veramente adulti. La pedagogia Waldorf si fonda anche sul principio secondo cui tutto va insegnato e dunque appreso al momento giusto e nei giusti tempi. Per questo valutiamo nei bimbi la maturità scolare e teniamo in grande considerazione le tappe dello sviluppo evolutivo, prosegue la Presidente. Mettiamo in pratica ciò che anche le neuroscienze oggi dimostrano, ovvero che lo sviluppo del cervello richiede determinati tempi e che i bambini non dovrebbero andare a scuola troppo presto. Inoltre, in classe ci domandiamo sempre di cosa ha bisogno l'allievo nella fase biografica in cui si trova. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di una capacità di pensiero autonoma e libera per far maturare i talenti dell'individuo. Le scuole Steiner Waldorf italiane si stanno aprendo sempre di più anche a preziose collaborazioni con le istituzioni e il mondo accademico. Lavoriamo con università e ricercatori per portare il contributo pedagogico steineriano in altri ambiti. Accogliamo il confronto, ci apriamo al dialogo e allo scambio, mettiamo a disposizione la nostra formazione, mantenendo la nostra identità. I riscontri sono positivi e si creano fruttuose sinergie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: So screwed up.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Il silenzio fa riflettere, il rumore fa scappare, ma io c'ero dall'inizio e adesso è inutile mentire. Oggi ho fatto una scommessa, la mantengo con onore. Il silenzio mi appartiene come muscoli e vapore.

silenzio fa riflettere, il rumore fa scappare, ma io c'ero dall'inizio e adesso è inutile mentire. Una spiaggia mi rilassa quando il mare fa paura, sto da solo e mi manchi dentro queste quattro mura, dentro queste quattro mura.

0: Parlando di questa esperienza scolastica che è ancora poco conosciuta, passiamo quindi ad ascoltare quelle che sono le testimonianze delle persone che hanno vissuto questa esperienza. E ora quindi ascoltiamo Mario, che ci dice di titolo Serenità e accoglienza mi ha portato. Guardandomi indietro oggi, la parola che più mi viene in mente è serenità, spiega Mario, pensando ai suoi figli che dal 2009 frequentano la scuola Waldorf a Palermo. Sin dal primo incontro siamo stati colpiti dalla cura degli ambienti, dalla delicatezza dell'approccio e dal senso di comunità che si respirava, non solo verso i bambini, ma anche verso noi genitori. I nostri figli hanno sempre amato andare a questa scuola, che per noi è divenuta negli anni una sorta di famiglia allargata. Si respira un senso di accoglienza autentica, di relazioni sincere, di amicizia, creatività e attenzione reciproca. Li abbiamo visto crescere i nostri ragazzi in modo autonomo, sensibili, rispettosi degli altri e capaci di stare nel mondo con equilibrio. Abbiamo anche un'altra testimonianza, quella di Chiara. Chiara ha due bimbi che frequentano a Modena il giardino di infanzia e la quarta classe della scuola steineriana fondata dall'associazione San Michele e il Drago. Dopo l'esperienza del nido di una scuola materna con approccio tradizionale, abbiamo deciso di entrare in un ambiente che risuonasse con la nostra visione dell'educazione. Da subito abbiamo apprezzato il calore e il ritmo della vita al giardino di infanzia. Poi, quando il figlio maggiore è passato al secondo settennio, che corrisponde agli anni della primaria alla secondaria di primo grado, la formazione della classe, l'incontro col maestro e con i compagni hanno nutrito in lui un grande entusiasmo per l'apprendimento che dura ancora oggi. Non è fantastico?
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Ecco, e quindi in conclusione, se si vuole sapere qualcosa di più di questo genere di scuole, che esistono tra l'altro anche a Firenze, è possibile ricorrere a uno strumento nuovo che l'associazione Steiner Waldorf in Italia ha ideato proprio quest'anno e che Frisinghelli, la sua direttrice, definisce uno strumento che condensa spunti antroposofici e dà grande valore alla scrittura a mano in un mondo sempre più condizionato dal digitale. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'agenda Waldorf, attraverso la quale portiamo questa pedagogia nelle case e nel quotidiano di chi già la conosce, ma anche di coloro che vogliono saperne di più. È un elemento di presenza e di riflessione, utile a genitori e insegnanti, che rafforza il senso di appartenenza a questo movimento e aiuta a fare rete e aiuta le persone a portare in casa strumenti di riflessione e di visione delle cose un po' diverse da come normalmente siamo abituati a vedere, perché abbiamo in mente una scuola invece che sottolinea i voti, che sottolinea quindi il gareggiare su chi fa meglio e non sottolinea invece la necessità di ogni individuo di sviluppare le proprie specifiche qualità e caratteristiche nella propria specifica modalità. Quindi, volendo, questa rivista, questa agenda può essere ritrovata all'indirizzo educazioni@educazionewaldorf.it e lì sarà possibile acquistarla al modico prezzo di 15 euro, vale 16 mesi. Ecco, con questo dunque posso salutarvi e accompagnarvi all'invito a seguirci alla prossima puntata di Facciamo Eco.
6: Sono le 11 e un minuto.
0: Radio Mugello Notizie.
8: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche e hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale e mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando provando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili, a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola.
9: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer, gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare, nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana. Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahnfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni, e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
8: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni alla servizio dell'arte e della musica. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
12: Cerchi internet ad alta velocità?
4: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Mondo Visione. Ciao amici, ciao amiche. Mondo Visione con il Fabio Orgoglio. Appuntamento del martedì. Ci siamo. DJ Gabri Colò in regia. Tacabanda.
15: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: al tipo.
1: Capitano, il qui presente Pirata Morgan tassativamente si rifiuta di rivelarci il nascondiglio del tesoro. Lo possiamo torturare?
2: Ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza. So ben io come fargli aprire la bocca. Basta offrirgli una marena Fabbri.
3: Questa è una... Ultimamente vi faccio un po' ascoltare vecchi spot pubblicitari tratti da Carosello. Mi è venuto in mente questa. Capitano, lo possiamo torturare? Mi è venuto in mente qualche sera fa parlando con Alessandra Sassa, insomma, così. Allora la volevo riascoltare insieme a voi questa pubblicità. Questa è roba da intenditori, è roba da gente che ha qualche annetto sulle spalle come me. Ecco, capitano, lo possiamo torturare.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, a tutti voi, buon martedì. Stai ascoltando Mondo Visione, un programma condotto da Fabio Orgoglio. In onda ogni lunedì, ogni martedì, ogni mercoledì e ogni giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Buon ascolto!

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Val Drago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa,
7: oh, oh, oh. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello on the beach. Sì, Radio Mugello, la tua radio anche in spiaggia, sotto l'ombrellone. Mettila, appoggiala. Una volta c'era la radiolina, adesso no, dai, quasi nessuno utilizza più la radiolina. La radio l'ascolti con col telefono, con l'iPad, con il tablet. Uno si porta sotto l'ombrellone uno di questi apparecchi e può fare quello che vuole, anche ascoltare la radio. Sì, soprattutto ascoltare Radio Mugello. E buone vacanze!
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: È tempo di vacanze estive, allora in questi giorni noi parleremo di mode estive, di giochi sulla spiaggia. Allora, sicuramente il gioco che sta resistendo da più anni, visto che si continua a giocare, sono i racchettoni. Chi non ha mai giocato qualche volta con queste racchette di legno, questa palla che quando viene, insomma, viene a cadere, quando viene colpita dal racchettone, fa un forte rumore, e il gioco consiste nel non far cadere la palla, insomma, quindi si colpisce la palla, si fa andare e dall'altra parte l'altra persona deve a sua volta colpire la palla con il racchettone e farla arrivare all'altra persona che sta appunto giocando. Gioco che un po' monotono, se vogliamo, però forse quello più giocato sulle spiagge italiane. I racchettoni, dite la verità, qualche volta ci avete giocato anche voi,
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Per quanto mi riguarda, per oggi è proprio tutto. Vi saluto, vi auguro di passare una buonissima giornata, un abbraccio forte forte e buone vacanze, se siete in vacanza naturalmente. A domani.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche e hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili, a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva. A norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in 2 mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare anche l'opera di trame di cultura protagonista di 2 azioni. Una di queste il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica ma soprattutto italiana grazie al gruppo Generazione Beat che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte e della musica.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales, Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
8: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Per un Ferragosto a tutto tondo.
9: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È il rione Saginale-Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale-Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione, al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
3: Allora, appena concluso il Palio 2026 qui al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, il presidente direttivo Giuseppe Di Costa. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone. Le tue impressioni?
4: È stata dura, è stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni. Duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente fieri.
3: Tantissima gente, tantissima partecipazione, anche e soprattutto da parte dei rioni.
4: Numeri da record, rioni, pubblico, famiglie, bambini, per il liscio, per la tomba, per il karaoke. È stato tutte le sere, sono state 10 agosto. Stavo bellissimo.
3: Giuseppe, un ringraziamento particolare.
4: Ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione ci ha dato mano, veramente quest'anno, a tutti i rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento. E al pubblico che quest'anno è stato veramente tantissimo.
5: Stamattina sono state consegnate le stelle di San Lorenzo, secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri, Pieri Chini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo, e poi sono stati anche dei riconoscimenti a tre persone, hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del Foro Boario dà spazi molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
2: Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane, la misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla giunta regionale, che destina questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum legato quindi a una circostanza eccezionale. Si avviano verso la conclusione le operazioni relative all'incendio boschivo divampato in località Monti nel comune di Firenzuola. Completate le ultime verifiche, hanno preso il via le attività di bonifica e controllo dell'area necessarie per escludere la presenza di focolai residui e scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Con 6 squadre di terra affiancate da personale e mezzi impegnati nel supporto, nello spegnimento e nel coordinamento dell'emergenza. Durante le operazioni di bonifica un uomo è caduto riportando un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Data la natura impervia del terreno è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. L'emergenza è entrata nella fase conclusiva con le squadre concentrate sulla bonifica, sul controllo e sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle fiamme. Le autorità impegnate nel coordinamento dell'emergenza hanno voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta affrontando un incendio particolarmente impegnativo in condizioni operative difficili, a tutela del territorio e della comunità di Firenzuola. A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari: una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1.105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture.
0: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer, gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare, nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
2: Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati, con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di trame di cultura protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola.
0: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, storica. La direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahnfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni, e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
2: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella terza serata, martedì 11 agosto alle 20:30, ancora tanta musica, ma soprattutto italiana, grazie al gruppo Generazione Beat, che presenterà Io mi ricordo i ruggenti anni 60, un tuffo nei successi dell'epoca. Aprirà la serata l'intervista a Paolo Vettori, maestro liutaio e noto a molti anche al di fuori di Firenzuola, che parlerà di una famiglia più generazioni al servizio dell'arte e della musica. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
6: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti!
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Felice martedì da Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello la tua canzone è subito.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un ei.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epico.

0: tendinite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
0: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della Dittachini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale. E dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi. Oh!

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84182. Pelletteria Conte in zona Soterna, Borgo San Lorenzo. Cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 581 1303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.
7: Scriviamo la nostra storia

0: fretta!
1: Radio Mugello.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: la Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a
12: 334 79 88 000.
13: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È il rione Saginale-Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale-Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione, al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
3: Allora, appena concluso il palio 2026 qui al Foro Boario di Porto San Lorenzo, il presidente e direttivo Giuseppe Di Costa. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone. Le tue impressioni?
4: È stata dura, è stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni. Duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente fieri.
3: Tantissima gente, tantissima partecipazione, anche e soprattutto da parte del Rioni.
4: Numeri da record, Rioni, pubblico, famiglie, bambini, per il liscio, per la tomba, per il karaoke. È stato tutte le sere, sono state 10 agosto, stavo bellissimo.
3: Giuseppe, un ringraziamento particolare.
4: Ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione Ciao Mano, veramente quest'anno, a tutti i rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento, e al pubblico che quest'anno è stato veramente tantissimo.
5: Stamane sono state consegnate le stelle di San Lorenzo, secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri, Pierichini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo, e poi sono state anche dei riconoscimenti a tre persone che hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del Foro Boario dà spazi molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
6: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti!
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e e-mail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
6: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
7: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? È epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane. La misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum, legato quindi a una circostanza eccezionale. A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque, che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi, e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre.
3: Torna al cimitero di Salecchio, nel comune di Palazzolo sul Senio, il 15 e il 16 agosto comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo, raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto, con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio, provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021, con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali, Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
10: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Per un Ferragosto a tutto tondo.
11: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, 100% successi.
2: La prima volta che ho visto il mare in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo, schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: Modo di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio, sicuramente

Coi piatti da lavare, adesso apro un topolino e te lo vengo a portare. Fra le rovine di campagna spadroneggio, sono un dio, sono io il più fortunato e non lo so nemmeno.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Patente italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi, e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Buone vacanze a tutti!
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Sono le 17.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Mentre già nella giornata di martedì 11 si sono verificati temporali forti nelle zone di Marradi e Palazzuolo, nella giornata di mercoledì 12, anche se non è concentrata un'allerta per temporali sul Mugello, l'Alto Mugello e la Val di Sieve, possibili nuvolaglie potrebbero nascondere il fenomeno dell'eclissi quasi totale di sole che si dovrebbe vedere dalle nostre zone, in quanto proprio nelle ore del tramonto sono previste nuvole ovunque. Quindi occhi al cielo, attenzione alle previsioni per chi volesse guardare questo fenomeno, ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero occhiali da sole che abbiano caratteristiche di sicurezza, e non ci si può accontentare di vetrini affumicati, lastre da radiografia per schermare i propri occhi, ovviamente sempre nel caso in cui le coltri nuvolose non escludano la possibilità di vedere questo rarissimo e spettacolare fenomeno, che dalle nostre parti dovrebbe avere inizio intorno alle 19:30, avere il suo massimo intorno alle 20:20 e dovrebbe poi concludere con il tramonto previsto per le 20:30 circa.
10: È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabat ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il Rione La Stazione. Al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
0: Stamane sono state consegnate le stelle di San Lorenzo, secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri, Pierichini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo, e poi sono state anche dei riconoscimenti a tre persone, hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il Palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del Forbario dà spazi molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
10: A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura, e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture.
9: La Marradese neopromossa in seconda categoria è stata inserita nel girone M della delegazione di Ravenna, un raggruppamento composto da 14 squadre e con una forte impronta romagnola. Infatti, rispetto all'anno scorso, meno trasferte verso il mare, più nella zona del Faentino, Lughese e la Pianura. Nel girone M, insieme alla Marradese, figurano il Placci Bubano Mordano, il Baracca Lugo, il Borgo Tuliero, il Brisighella Val di Lamone, il Giovanili Santerno, la Polisportiva Camerlona, Real Voltanese, il San Rocco 2001 Faenza, il Sant'Agata Sport, il Sesto Emolese, il Vatra, il Vita 1907 e il Wild Bagnara.
10: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di Elera PS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Elera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Elera PS, con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: State con noi, e state con Radio Mugello.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. La

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Facciamo Eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
1: Felice martedì, da Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande. Il fine settimana dal bisogno, contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendente @crystalgroup.it.
2: Sono le 17 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
7: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh,
8: oh, oh. Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 18.
10: Radio Mugello Notizie.
5: È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione, al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
11: Allora, appena concluso il Palio 2026 qui al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, il presidente direttivo Giuseppe Di Costa. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone. Le tue impressioni?
12: È stata dura, è stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni. Duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente fieri.
11: Tantissima gente, tantissima partecipazione, anche e soprattutto da parte del Rione.
12: Numeri da record, rioni, pubblico, famiglie, bambini, per il liscio, per la tomba, per il karaoke. È stato tutte le sere, sono state 10 agosto. Stavo bellissimo.
11: Giuseppe, un ringraziamento particolare.
12: Ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione Città Umano, veramente festando, a tutti i rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento. E al pubblico che quest'anno è stato veramente tantissimo.
13: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali, il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis Morte al Teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
15: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: simpatia. Più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Sempre

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a
5: la
3: playa.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
11: Non è vero che mi manchi.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mentre già nella giornata di martedì 11 si sono verificati temporali forti nelle zone di Marradi e Palazzuolo, nella giornata di mercoledì 12, anche se non è concentrata un'allerta per temporali sul Mugello, l'Alto Mugello e la Val di Sieve, possibili nuvolaglie potrebbero nascondere il fenomeno dell'eclissi quasi totale di sole che si dovrebbe vedere dalle nostre zone, in quanto proprio nelle ore del tramonto sono previste nuvole ovunque. Quindi occhi al cielo, attenzione alle previsioni. Visioni per chi volesse guardare questo fenomeno, ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero occhiali da sole che abbiano caratteristiche di sicurezza, e non ci si può accontentare di vetrini affumicati, lastre da radiografia per schermare i propri occhi, ovviamente sempre nel caso in cui le coltri nuvolose non escludano la possibilità di vedere questo rarissimo e spettacolare fenomeno, che dalle nostre parti dovrebbe avere inizio intorno alle 19:30, avere il suo massimo intorno alle

0: capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente, in occasione degli eventi meteorici più significativi, di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, vista entro fine settembre. A Barberino di Mugello nei giorni scorsi è stata effettuata la ricognizione puntuale dello stato di tutti i giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del capoluogo e delle frazioni. Grazie ai dati raccolti durante i sopralluoghi, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi previsti di ripristino e riparazione delle strutture con piccoli danni o segni di usura e la sostituzione graduale dei giochi e delle attrezzature deteriorate non più riparabili. Si tratta di un sostanzioso intervento che segue il lavoro fatto nel 2023, quando vennero sostituite o riparate numerose strutture. Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane, la misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze e dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum, legato quindi a una circostanza eccezionale. È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti, seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione. Al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
1: Allora, appena concluso il Palio 2026 qui al Foro Boario di Porto San Lorenzo, il presidente e direttivo Giuseppe Di Costi. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone, le tue impressioni?
2: È stata dura, è stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni, duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente fieri.
1: Tantissima gente, tantissima partecipazione, anche e soprattutto da parte del Rioni.
2: Numeri da record, Rioni, Pubblico, famiglie, bambini, per il liscio, per la tomba, per il karaoke, è stato tutte le sere, sono state 10 agosto, stavo bellissimo.
1: Giuseppe, un ringraziamento particolare.
2: Ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione Ciao Mano, veramente quest'anno, a tutti i Rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento, e al pubblico che quest'anno è stato veramente tantissimo.
3: Stamane sono state consegnate le stelle di San Lorenzo, secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri, Pieri Chini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo, e poi sono state anche dei riconoscimenti a tre persone che hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del forbario dà spazi molto

0: molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
1: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci LRPS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
2: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto. La Marradese neopromossa in seconda categoria è stata inserita nel girone M della delegazione di Ravenna, un raggruppamento composto da 14 squadre e con una forte impronta romagnola. Infatti, rispetto all'anno scorso, meno trasferte verso il mare, più nella zona del Faentino, Lughese e la pianura. Nel girone M, insieme alla Marradese, figurano il Placcibubano Mordano, il Baracca Lugo, il Borgo Tuliero, il Brisighella Val di Lamone, il Giovanili Santerno, la Polisportiva Camerlona, Real Voltanese, il San Rocco 2001 Faenza, il Sant'Agata Sport, il Sesto Emolese, il Vatra, il Vita 1907 e il Wild Bagnara.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico, telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. E allora

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

Cesare Live, scusatemi per la scorsa settimana, ma c'è stato un problema, un imprevisto di motricità, quindi abbiamo avuto dei problemi e quindi ho dovuto rimandare ad oggi la presenza qua in radio per Emozioni in Musica. Siamo a ridosso di questo torrido Ferragosto e quindi un caldo boia dappertutto. Comunque siamo bene, siamo in salute, spero così che sia anche per tutti voi. Vi ringrazio da subito per la vostra partecipazione. Vedo già Mario, ciao Mario, che saluto. Mario, benvenuto. Tutto bene, mi chiede? Sì, tutto bene Mario, tutto a posto come spero anche tu. Bene, vi lascio con il solito minutino di sigla e poi saluto gli altri amici già collegati e poi iniziamo con la scaletta prevista. Grazie per l'ascolto.

molto bene ragazzi, ben ritrovati. Come ho già detto, abbiamo già salutato Mario, intanto saluto Gigliola. Gigliola, grazie che sei con noi anche per Ferragosto. Saluto Antonella, Antonella della CAD di Monghidoro, grazie, grazie Antonella del tuo ascolto, e poi saluterò anche tutti gli altri via via che si collegheranno. Bene, bene. Allora ragazzi, fa un caldo boia, siete pronti per le grigliate di Ferragosto? Siete pronti per bisbocciare, per fare festa? Ormai un altro Ferragosto è sempre una festa. Con questo caldo mi auguro che facciate dei picnic in belle zone fresche, ve lo auguro con tutto il cuore, anche se è abbastanza difficile trovare zone fresche in questi giorni. Bene, bando alle chiacchiere, andiamo avanti subito col programma preparato per voi. Pinguini Tattici Nucleari, la band milanese, con questo successo recentissimo 2026, Sorry, scusa, lo siento il titolo, e questa è una canzone di questo gruppo che secondo me ha dei numeri, non sono male, sono bravini questi ragazzi. Per voi appunto questo Sorry, scusa, lo siento, per aprire emozioni e musica. Buon ascolto.

Pinguini tattici nucleari, sorre scusa, lo sento, abbiamo iniziato Emozioni in Musica e adesso andiamo avanti. Intanto saluto Michele, anche Michele in ascolto, grazie Michele di essere qua anche in questa settimana di Ferragosto. Andiamo avanti, successo recente, cominciamo con la musica recente di pochi giorni, pochi mesi fa, questo successo del grande Jovanotti, Lorenzo Cherubini insieme ad Alfa, che ha scritto questo Buon Vento. È una canzone che si sente molto, programmata moltissimo in radio ultimamente, quindi vogliamo iniziare con la roba fresca, fresca, fresh. Avanti, avanti con Buon Vento, Jovanotti e Alfa.

Molto bene, questo era Buon Vento, Jovanotti e Alfa, recentissimo successo. Allora, due annunci importanti. Dunque, io questa sera Gerard Armando della Fondazione Santissima Annunziata di Firenzuola non si può collegare, non è collegato con noi, perché questa sera proprio c'è un evento sempre alla Casa di Riposo, all'RSA Santissima Annunziata, Fondazione Santissima Annunziata, di cui Gerard Armando è il direttore. Organizzano delle bellissime serate. La settimana scorsa ho avuto l'onore di presenziare alla serata che hanno fatto giovedì, ho fatto da service audio e sono stato onorato di farlo. C'era i Despot, una bravissima band rock con un attore, molto bravi, hanno fatto un monologo intervallato dalla musica sulla storia del rock ed è stato molto bello. C'erano alcuni ospiti di rilievo, fra quali il sindaco di Firenzuola e presidente della Caritas diocesana di Firenze nella Toscana, e quindi insomma c'erano personaggi un po' di tutti per tutti i gusti. È stata molto partecipata, a mio avviso è riuscita molto bene, sono rimasti molto contenti, mi fa piacere. Vi ricordo anche che alla RSA Santissima Annunziata di Firenzuola ogni settimana, compreso stasera e poi tutti i giovedì da qui ad andare a fine agosto, ci sono intrattenimenti aperti a tutti, quindi agli ospiti, ai parenti degli ospiti e a tutti coloro che vogliono intervenire come esterni. Hanno un bellissimo giardino attrezzato con posti a sedere, si sta bene, è freschino lungo il torrentello, si sta proprio bene a Firenzuola, quindi vi invito. Ovviamente è tutto gratuito, poi dopo credo che si possa fare un'offerta libera se uno la può fare, e quindi è un modo per passare una serata diversa in compagnia di belle persone e di eventi che sono di buon gusto, veramente sempre di livello. Gerard Armando ha detto che ascolterà il podcast domani, non ci potrà essere questa sera, però pazienza, l'ascoltano gli altri. Quindi vi ricordo, allora, Firenze Senior, quindi una manifestazione dedicata a Firenze Senior per già maggiorenni, grandicelli, e quindi aperta comunque a tutti, quindi è bellissima. Sono bellissime queste manifestazioni, ve lo dico io, ci sono da attori, ci sono poeti, ci sono poesie, c'è musica, c'è di tutto, quindi vi invito a partecipare. Saluto Gerard Armando, se mi sentirà domani in podcast va bene. Andiamo avanti con una canzone, questa volta facciamo un salto indietro, dedichiamo a Gerard Armando e tutto il suo staff, a Angelo, a tutta l'equipe, lo staff della Santissima Annunziata, questo brano del 1978 mi sembra, è qui 79, Sailing, dalla voce bellissima di Christopher Cross. Altra roba, dedicatissimo alla Santissima Annunziata, per voi. Senti che musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
11: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
12: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
11: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

Eccoci di nuovo in diretta, Emozioni in Musica con Cesare Live, riprendiamo la diretta di questa serata. Intanto voglio salutare anche Lorenzo e Alessandro che sono all'ascolto da rispettivamente San Giorgio di Piano e Pieve di Cento. Grazie ragazzi, grazie della vostra presenza, dedicata a voi adesso un brano che ha 35 anni. Allora, voi vi ricorderete senz'altro, quelli che c'erano almeno, i Gypsy King. I Gypsy King è un gruppo spagnolo, anzi un gruppo sì, diciamo che sono dei Rom, sono di etnia Rom, Gypsy infatti vuol dire Rom, sono dei Rom però di origine francese, ma che sono cresciuti nella Spagna al confine col Portogallo. Quindi grande gruppo musicale che vi ricorderete, suonavano le chitarre e cantavano con queste voci più latine che diciamo Rom dell'Est. Quindi molto belle queste musiche, io le ricordo benissimo. Vi presento questo Bailame, che è uno dei successi più iconici di questo grande gruppo di musica, diciamo, latina e gypsy, un po' zigana, degli anni 90, insomma, è stato l'apice negli anni 90 del loro successo. Bailame, Gypsy King, dedicata ai due nuovi ascoltatori da San Giorgio di Piano e Pieve di Cento, per voi. Si può anche ballare e battere le mani, perché questo è un ritmo travolgente, ve lo ricorderete, bellissimo.

Travolgente questo ritmo, veramente travolgente, bellissimi ricordi dei Gypsy King, dedicatissima a Lorenzo e a Alessandro. Bene, andiamo avanti. Adesso abbiamo una richiesta di una fedelissima Gigliola che ci chiede una canzone. Come posso non accontentarla, che è una, direi, è stata una delle prime a essere così in contatto con Emozioni in Musica. È più di un anno, ormai un anno e mezzo, che direi quasi dall'inizio è diventata una delle fedelissime della trasmissione fin da allora. Allora adesso abbiamo una richiesta per lei, una canzone di Raffaella Carrà. Una canzone molto bella e vecchia, ma bella, melodica. Il titolo è Salute e Salutala per me. È un brano degli anni 80, sicuramente degli anni 70-80. Quindi un attimo, è molto triste questa canzone, perché purtroppo parla di una storia d'amore finita male, di un tradimento. Come posso dire, lei fa tanti auguri alla sua quella che l'ha succeduto dopo di lei con questo presunto uomo, e si augura che non succeda a lei quello che è successo appunto a Raffaella Carrà, che si impersona, diciamo, come protagonista della canzone. Allora, per voi dedicatissima in particolare a Gigliola, e Salutala per me. E Salutala per me, devo cambiare un attimo piattaforma, quindi vi chiedo solo di pazientare pochi secondi e sono con voi con questo brano di Raffaella Carrà. È un live ovviamente. Molto bella questa canzone. Per Gigliola.

Sì, molto bella quella ca questa canzone era per Gigliola, veramente molto bella. La Carrà c'è da dire che era una showgirl completa, cantava, ballava in modo esemplare, poi era una professionista. Quando ormai faceva qualcosa, lo faceva bene, al di là della voce che, vabbè, non aveva la voce di Mina, ma era intonata ed era molto piacevole. Ha scritto della bellissima roba. Hanno scritto per lei, perché questa qua non è lei la paroliere. Il paroliere gliel'hanno scritto un certo Bracardi e forse Boncompagni, perché all'epoca Gianni Boncompagni ha avuto anche una storia con la Raffaella Carrà, scriveva molte, molte cose anche per lei. Bene, questa era per Gigliola, adesso andiamo alla musica dance. 1985, io andavo in discoteca, ero un ragazzetto e quindi ci andavamo, ascoltavamo questo brano dei Baltimora, che era un gruppo italiano che però si avventurava nella musica dance. Il titolo è Tarzan Boy, molti di voi se la ricorderanno. Coloro che non se la ricordano l'ascoltano, così se la ricordano la prossima volta. Questo qui non lo dedichiamo a nessuno, anzi lo dedichiamo a tutti voi, non con nessuno in particolare, a tutti gli ascoltatori di Emozioni in Musica. Tarzan Boy, Baltimora, correva l'anno 1985.

0: Bene, lasciamo sfumare questo Tarzan Boy dei Baltimora per fare ripetere un annuncio. Allora, vi voglio ricordare che è appena iniziato, è in corso, quindi la serata questo martedì sera alla casa di riposo, alla RSA Santissima Annunziata di Firenzuola, con il seguente programma. Quindi martedì ho iniziato appunto alle 20:30, è in corso la diretta Facebook, fra l'altro la terza serata di Firen Senior, diciamo che è il festival della terzo festival della terza età, al parco appunto dell'RSA, presso il parco verde accesso pedonale via Rui Barondoli. Il gruppo musicale Generazione Beat presenta Io mi ricordo i ruggenti anni 60, quindi questo sarà un tuffo nei mitici successi di un'epoca che non ha mai smesso di suonare. Lo spettacolo sarà preceduto dall'intervista del direttore appunto Gerard Mando a Paolo Vettori, maestro liutaio famosissimo, con cui si parlerà di una famiglia, più generazioni al servizio dell'arte e della musica. È in corso la diretta e se voi siete a Firenzuola dintorni, entrate nel parco dal torrente Rio Barondoli dall'ingresso e quindi potete partecipare a questa bella serata, che ve lo garantisco io che sono tutte serate molto belle. Un saluto particolare quindi alla Santissima Annunziata. Andiamo avanti cedendo un attimino la linea alla regia di Radio Mugello per qualche minuto di pubblicità.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: Felice martedì da Radio Mugello.

Molto bene, siamo di nuovo in diretta con Emozioni in Musica di Cesare Live per andare fino al notiziario che ci sarà fra circa 10 minuti e un quarto d'ora con un brano adesso dedicatissimo, un brano vecchio, Storia d'amore, quindi di Celentano del 1969. Celentano, sempre Celentano. Lo vogliamo dedicare a chi? A Mario che è un altro fedelissimo. Mario, ti dedichiamo questo brano di Celentano, spero che tu lo ricordi. Per te questo Storia d'amore, che è un brano del 69, appunto.

Bellissima questa storia d'amore Celentano con questo finale di fisarmonica molto bella e io la ricordo benissimo perché dovetti anche imparare questo finale perché quando suonavo con Fausto esattamente 30 anni fa lui la faceva e quindi questo finale di fisarmonica mi toccò impararlo per l'occasione. Allora andiamo avanti, ci sta un altro brano prima del notiziario, andiamo a un brano più recente, 1997, Jovanotti, Bella, dedicatissimo, presumo, alla sua bella. Per voi Lorenzo Cherubini.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Mentre già nella giornata di martedì 11 si sono verificati temporali forti nelle zone di Marradi e Palazzuolo, nella giornata di mercoledì 12, anche se non è concentrata un'allerta per temporali sul Mugello, l'Alto Mugello e la Val di Sieve, possibili nuvolaglie potrebbero nascondere il fenomeno dell'eclissi quasi totale di sole che si dovrebbe vedere dalle nostre zone, in quanto proprio nelle ore del tramonto sono previste nuvole ovunque. Quindi occhi al cielo, attenzione alle previsioni per chi volesse guardare questo fenomeno, ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero occhiali da sole che abbiano caratteristiche di sicurezza, e non ci si può accontentare di vetrini affumicati, lastre da radiografia per schermare i propri occhi, ovviamente sempre nel caso in cui le coltri nuvolose non escludano la possibilità di vedere questo rarissimo e spettacolare fenomeno, che dalle nostre parti dovrebbe avere inizio intorno alle 19:30, avere il suo massimo intorno alle 20:20 e dovrebbe poi concludersi con il tramonto previsto per le 20:30 circa.
4: Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane. La misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. La decisione nasce dai disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze dalle conseguenti interruzioni della circolazione ferroviaria. Un intervento infrastrutturale necessario e non più rinviabile, che ha avuto un impatto particolarmente significativo sulla mobilità ferroviaria toscana e sui collegamenti da e verso Firenze. La misura approvata dalla giunta regionale rappresenta quindi un intervento una tantum, legato quindi a una circostanza eccezionale.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annike Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto.
4: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12:30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burracqua, premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Eccoci qua, di nuovo sfumato questo brano bellissimo dei Police, Don't Stand So Close To Me. Andiamo in diretta con la nostra scaletta, adesso andiamo con un brano del 2023 che è un remix di un brano più vecchio, Tell Me Why il titolo. Questo è un remix di un produttore, diciamo due produttori, Nari e Steve Tosi, che sono due DJ producer italiani che hanno remixato questo Tell Me Why, che è un brano ben più antico, diciamo, del 2023. Per voi questa versione, per voi dedicatissima. È remix, quindi è molto ritmato, si può anche ballare, si può anche muovere il culo sulla sedia. Forza ragazzi!

Bene, mentre se ne sta andando questo Tell Me Why, un original mix del 2023 di questi ragazzi italiani, quindi Nari e Steve Tosi, sono dei DJ producer italiani. Andiamo avanti con un brano che voglio dedicare a mio figlio, perché è un brano appunto del suo gruppo, gli Over 2.5, spero che sia ancora all'ascolto Lorenzo. Vi voglio dedicare questo brano che a me piace particolarmente. Loro fanno del punk rock hardcore, però ogni tanto inseriscono anche qualche canzone un po' più, oltre a qualche cover degli Ramones, degli Offspring, eccetera eccetera. Questa è una loro composizione, si intitola La Seconda Strada, che è stata fatta sia in italiano che in inglese. Però questo è un brano lento, però c'è una bella armonia che a me non dispiace e ve lo voglio proporre, forse ve l'ho già fatto ascoltare un'altra volta. Solo un attimo vi chiedo, perché cambio un secondo piattaforma e sono da voi con La Seconda Strada dagli Over 2.5.

Bene, questi erano gli Over 2.5, la band punk rock dove suona mio figlio Lorenzo. Quindi sì, sono bravini. Io ho avuto occasione di suonare la scorsa settimana con Lorenzo, di trovarmi, ho avuto occasione di vedere quanto è migliorato in questi ultimi mesi e quindi penso che nei giorni di Ferragosto faremo qualcosa insieme. Chissà mai che non troviamo un giorno su una piazza, su un palchetto, a suonare con mio figlio. Sarebbe una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Me lo auguro proprio. Allora, adesso riprendiamo il programma. Adesso brano di Sting. Sting non ha bisogno di presentazioni, al di là del fatto che è padrone di metà Toscana ormai. In tutte le tenute nel Chianti, là vicino ad Antinori, sono tutte le sue posti bellissimi. E lui anni fa ha scritto questa canzone dal titolo Seven Days. Seven Days, quindi 7 giorni, che l'ha registrata con dei musicisti di primissimo ordine, fra i quali il batterista forse più richiesto e più gettonato al mondo per qualsiasi genere. Sto parlando di Vinny. Quando si dice Vinny non importa neanche dare il cognome, perché Vinny sanno tutti che ci si riferisce a Vinny Colaiuta, americano, grande batterista che ha suonato con tutti praticamente, anche con Frank Zappa, delle robe difficilissime, suonate a prima vista, lo chiamava all'ultimo momento, e lui veramente un grande musicista oltre che un grande batterista. Questo è un brano appunto bellissimo, particolare perché è un ritmo zoppo, appunto per intenditori, per batteristi e per musicisti che hanno le idee chiare musicalmente. Questo è un 5 quarti perché non è pari, non è proprio pari, e ci si fa caso, basta contare le battute, le misure e lo si capisce subito. Però secondo me è bellissimo. Per voi ve lo voglio dedicare, questo dall'album Very Best Of, quindi il meglio di Sting, questo Seven Days. Sentite la bellezza di questo, sembra un violino pizzicato, un'arpa pizzicata, è bellissima, è fatta con una tastiera, ma è bellissima.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

Bene, riprendiamo la diretta di Emozioni in Musica fino alle ore 22, quindi ancora una mezz'oretta circa in vostra compagnia, in nostra, in mia compagnia. Adesso l'Antonella dall'Accademia Mogliadoro ha chiesto se poteva ascoltare un brano dei Toto, più che volentieri gli faccio ascoltare questo Roxanne, che è bellissimo, secondo me è uno dei più bei brani dei Toto insieme ad Africa, ad altissimi, cioè sono famosissimi. E questo è famoso per il famoso ritmo iniziale, si chiama Half Time Shuffle, che ha inventato il famoso Jeff Porcaro, quindi uno dei più grandi batteristi anche questo. Half Time Shuffle vuol dire una mescolanza di mezzi tempi. Sembra facile, però lo fanno studiare ai ragazzi che studiano batteria all'inizio, e quando arrivano a fare questo vuol dire che hanno già una certa dimestichezza con, diciamo, l'autonomia di braccia, piedi, eccetera, eccetera, perché non è un ritmo complicatissimo all'apparenza, però richiede una certa coordinazione. E all'inizio si può sentire, perché questo si ascolta bene all'inizio, perché c'è solo questo ritmo. Dopo continua ad esserci, ma ovviamente è un attimino sovrastato da tutto il resto della bellissima canzone. Per voi, Rosanna, da Grandi Toto, per Antonella della Ca di Monghidoro. Ecco, Half Time Shuffle. Eccolo.

Ragazzi, che musica! Io quando ascolto i Toto, ragazzi, mi rimetto in pace con me stesso, veramente, perché questa è una musica che è di una bellezza, di una ricercatezza, di una raffinatezza musicale senza pari, veramente, che pochi riescono ad uguagliare, secondo me. Quindi mi auguro che Antonella abbia gradito, anzi in questo momento mi dice che mi ringrazia, ha gradito, bene. Andiamo avanti con un successo di una decina d'anni fa circa. È passato un periodo 2016-2017, dal 2015 credo al 2017, dove il cantante, cantautore, diciamo latino spagnolo, di doppia cittadinanza spagnolo-tedesco, Alvaro Soler, ha fatto un successone dietro l'altro qua in Italia, ha spaccato veramente, come si dice. Questo La Cintura è uno dei brani che molti di voi ricorderanno, perché erano tormentoni in pista da ballo, nel radio, dappertutto. Questo è del 2016 e lo voglio ripresentare questa sera. La Cintura, Alvaro Soler.

E questo era il grande Alvaro Soler, La Cintura, successo di una decina di anni fa, che ha solcato tutte le classifiche di ascolto in radio e non solo. Bene, andiamo avanti, torniamo alla musica italiana, a questo successo recente che hanno fatto due big insieme della canzone italiana. Sto parlando di Angelina Mango, vincitrice del Sanremo 2025, e Marco Mengoni, che credo che abbia vinto l'anno prima o due anni prima. Non sono gli ultimi arrivati, due bravi. Angelina Mango, figlia d'arte, quindi bravissima anche lei. Questo Canto d'amore è un successo di qualche mese fa. Angelina Mango e Marco Mengoni, per voi.

Questa è la dolcissima voce di Angelina Mango che fa la chiusura del brano. Molto bella questa canzone. Adesso andiamo con una canzone remixata. Questa sera ci siamo permessi qualche remix. Questo brano, Le Freak, è un brano degli anni, fine degli anni 70, dei grandi Chic, brano di discoteca che ha fatto uno scalpore bellissimo. Fra l'altro, musicalmente, tanta roba veramente. Io conosco un gruppo che fa questa roba qua, il bassista era mio cliente. Era un divertimento unico a suonare sta roba perché c'erano dei giri musicali non indifferenti. Fare dal vivo non era proprio roba facile. Loro suonavano in un gruppo, appunto, i brani degli anni 70-80, completamente dal vivo. Allora, questo Le Freak è remasterizzato, remixato da un certo Dimitri da Parigi, Dimitri from Paris, remix del 2018. Ovviamente sarà un po' più pesante, ma il brano conduttore rimane pur bello. È un po' lunghino, ma ve lo voglio far ascoltare perché merita sempre fare un remake di questo genere musicale e di questa qualità. Per voi, Le Freak. Ovviamente all'inizio non si riconosce, ma è quello, che gira sotto, perché è velocizzato e remixato.

Se hanno mantenuto il giro di basso come l'originale, dopo lo ascoltiamo, ma se l'hanno mantenuto fateci caso perché non è una roba banale. Dopo, nell'altra parte.

Molto bello. Molto bello questo brano remixato, un po' lunghino, ma ne valeva la pena. Adesso insomma, ce lo siamo gustato. Adesso un breve brano della Serena Brancale, la gnoccolona salentina, bella cantante bionda, gran fisico, che canta insieme a The Colors, che è una band che negli ultimi anni hanno sfornato tantissimi successi. Una band, sono bravini, sono tre ragazzi, credo che siano napoletani, però sono bravi. Loro non fanno musica napoletana, fanno musica dance, però la fanno molto bene, la fanno musica pop, diciamo, e hanno fatto questo Partenope, arrangiamento di Merck e Cremont, e ve lo voglio far ascoltare, questa Partenope, dalla grande Serena Brancale e The Colors.

Ed eccoci qua, Partenope. Abbiamo ascoltato Partenope della grande Serena Brancale con The Colors. Siamo arrivati agli sgoccioli, ragazzi, e anche questa sera siamo arrivati ai saluti. E quindi io, che vi devo dire, vi ringrazio ovviamente della partecipazione, nonostante la settimana di Ferragosto. Questa sera non abbiamo sentito ad esempio Pasquale, ma certo saranno in ferie le persone, non è che sono tutti lì a poterci ascoltare tutte le sere. Comunque ringrazio Gigliola, ringrazio Michele, Antonella, Mario, ringrazio Lorenzo, Alessandro, che sicuramente Antonella Della Ca, l'abbiamo detto, e tutti gli altri che erano occasionalmente in ascolto su Radio Mugello questa sera. Grazie da Cesare Biondi per l'ascolto di Emozioni in Musica. E che vi devo dire, salvo imprevisti, noi ci sentiamo martedì prossimo, la prossima settimana, che se non sbaglio è il 18 d'agosto, sperando che sia un po' più freschino. E niente, ci troviamo su questa frequenza sempre con Emozioni in Musica. Saluto anche Gerarmando, che ci ascolterà poi in podcast domani. Allora io di nuovo vi saluto e vi auguro la più calorosa buonanotte da Cesare Biondi. Ciao ciao ciao.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Sono le 22:02.
4: Radio Mugello. E state in musica.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Lutiano, nel comune di Borgo San Lorenzo, è in fase di ultimazione l'intervento sulla rete di smaltimento delle acque che si è reso necessario a seguito delle criticità evidenziate anche dagli eventi meteorologici più intensi e ha consentito di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del sistema esistente, riducendo il rischio di messa in pressione della fognatura mista e di conseguenti fenomeni di rigurgito e allagamento. L'opera ha previsto la realizzazione di una nuova condotta dal diametro di 800 mm per una lunghezza di circa 90 metri, posta a quota inferiore rispetto alla condotta esistente e collegata alla stessa mediante nuovi manufatti in calcestruzzo. La particolare configurazione altimetrica consente di mantenere il normale deflusso nella rete esistente e in occasione degli eventi meteorici più significativi di convogliare la maggiore portata verso la nuova condotta, alleggerendo così il carico sulla fognatura mista. A valle l'intervento è inoltre previsto la riprofilatura del fosso, oggi totalmente a cielo aperto, con l'abbassamento della quota di scorrimento e il conseguente miglioramento delle condizioni di deflusso. L'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 80.000 euro, sarà concluso con la riasfaltatura della porzione di strada interessata dai lavori, prevista entro fine settembre. È il rione Saginale Rabatta ad aggiudicarsi il Palio di San Lorenzo 2026 al termine di una sfida combattuta fino all'ultima gara. La manifestazione si è conclusa al Foro Boario di Borgo San Lorenzo davanti ad una cornice di pubblico particolarmente numerosa. Le competizioni dell'ultima giornata si sono aperte con la corsa dei carretti, seguita dal tiro alla fune e dalla corsa delle rotoballe. Prova decisiva per determinare la classifica finale di un palio rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Saginale Rabatta ha conquistato il primo posto con 37 punti, precedendo di una sola lunghezza il rione La Stazione, al terzo posto Zeti Crocifisso, al quarto Ronta Panicaglia, al quinto Faltona, al sesto Villa Pecori, al settimo Olmi Salaiole e all'ottavo Santa Lucia.
3: Allora, appena concluso il Palio 2026 e qui al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, il presidente direttivo Giuseppe Di Costa. Allora Giuseppe, splendido palio, grande pubblico, grande feste, davvero un successone. Le tue impressioni?
4: È stata dura, è stata durissima, tutto in pochi giorni, non era mai successo, però insomma oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questi due anni. Duro lavoro, ma oggi siamo contentissimi, è stata un'edizione straordinaria, siamo veramente fieri.
3: Tantissima gente, tantissima partecipazione, anche e soprattutto da parte dei rioni.
4: Numeri da record, rioni, pubblico, famiglie, bambini, per il liscio, per la tomba, per il karaoke. È stato tutte le sere, sono state 10 agosto. Stavo bellissimo.
3: Giuseppe, un ringraziamento particolare.
4: Ringraziamento a tutti, al direttivo, all'amministrazione Città Umano, veramente quest'anno, a tutti i rioni che alla fine sono la parte pulsante reale di questo bellissimo evento. E al pubblico che quest'anno è stato veramente tantissimo.
5: Stamane sono state consegnate le stelle di San Lorenzo, secondo me sono state fatte delle scelte opportune, dalla scuola Penny Wilton a quelli Partiamo Insieme organizzano le iniziative per disabili e anziani al centro incontri, Pieri Chini come personaggio, quindi un'edizione speciale per quanto riguarda le stelle di San Lorenzo, e poi sono state anche dei riconoscimenti a tre persone che hanno dato il senso della comunità soccorrendo una persona in difficoltà, e questo noi volevamo sottolinearlo appunto con la consegna di un diploma, anche se non di una stella. E poi oggi è la giornata finale per quanto riguarda il palio, e mi sembra sia andato abbastanza bene. La localizzazione del Foro Boario dà spazi molto più ampi rispetto a quelli del centro, quindi crea meno problemi.
6: La Marradese neopromossa in seconda categoria è stata inserita nel girone M della delegazione di Ravenna, un raggruppamento composto da 14 squadre e con una forte impronta romagnola. Infatti, rispetto all'anno scorso, meno trasferte verso il mare, più nella zona del Faentino, Lughese e la pianura. Nel girone M, insieme alla Marradese, figurano il Placcibubano Mordano, il Baracca Lugo, il Borgo Tuliero, il Brisighella Val di Lamone, il Giovanili Santerno, la Polisportiva Camerlona, Real Voltanese, il San Rocco 2001 Faenza, il Sant'Agata Sport, il Sesto Emolese, il Vatra, il Vita 1907 e il Wild Bagnara.
7: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000. Radio Mugello 100% successi.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
2: Oh, this is the thing.
1: Baba.
2: Kannst du den Trompetenmann mit einstarten?

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 846 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 847 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

finiscimi, aspetto la fine, tradiscimi, poi dimmi è finita, zittiscimi.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Per te sarà anche una città di merda.